Você vai meterlo nel mix. E non mi piace di cantare questa storia qua, invece vedo di più di cantarla là. E se tu senti quanti sogni più già stanno per te, canta qui con me. Quando ti guardo ballare con quella donna là, mi sposto un po' più qua. Se ballare per te non è più forte che c'è.

c'è problema per farlo, possiamo metterlo nel mix. A cocco di mamma.